Siamo in America, che è una di sue macchine, in giro, e ci cadde Radio La Voce del Napo, 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio. E io sì, io sono Magdalena, faccio ben certo qui, tu qui, ai Liugunamam. Ne con la Fueves, Fueves de Gishka, ai Liugunamam, in Gisha, oggi c'è Catiun, c'è che programmazione con la Tiancharin, Charin, Santa Misa, Yungi Chichu, 4 della tarde in Alto Tena, ai Liugunu, Yungi Chichu, Shinaliana. Guayrayaku, 7 de la noche. Yangu Chengich de Kishka, Ay Liugunalia. 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio.

Sinamela che scrive una lia sulle mita ne acciaima gusto summa indi ne acciuculia chiuli a ricorion ali ponge sulle mita ali che pura ma cacciarliando ponge miliando mi ricordo un c'era stagliamo e acciaima stagliama gli uscenga e acciaima c'era indi c'era pugniran pugniran c'era che pura ma ne acciaima c'era culiacta mamma rosa mamma soluisca tinghici mamma rosa kama mita wanyushka ne ricordoni Ushasha salam shuratua rachinga o paktasha paktasha shuratua jakishka mama rosa nya kan smaktaje yo sarkuchu kama churi konandi tukui ai jugonandi jakishka ai jugonalia na pe yo smaktaje bensia chana pacho smakli smakli au pachama ringa wanisha kama mit shinja tukur resa kidi na pe kanchinya yo spai pe makima pe kausaima pushashka Chetnyo kan chile kirinche runa gona wanyupi ya kirinche na kera Jesus riman au pacha maringa wa ganya papunda wanyu na manchin wanyu shukumanda washami nya kai ka osaira samakle tuku chami shuka osaira apingawa arinche ne shereman Jesus na pi samaktali samaktalia mahira kuncho kire kachamonchi mama rosa ushasha ushasha asaja ama pakta shura tuwa rukulyaktama ya kishka yugona yaresa chingawa shinami shinami Ah, belangwich kama na kancha kubeta de ruku jak tan shrima ok rimo kangechi. Na mashna mja shona shnapi. Rin chi shawe chka tiun chinya sukta saile kista chunga ishki chiniliam. Las chunga tishon somaktai somaktali ya kishki ya kishka mama. Riksi shriksi chi shama shimi gunara. 88.5 FM. Kanguna. Kanguna Radio.

insomma, stai via Cagliarinci rassegnava Cristiano a parte Sanaguna, orazione del Cristiano. Matteo 20:20, non ci manca una cingi, che dice la Ciamagnacqui, tu qui la ciasi in dicemini. Luca 10 non rimanca, l'altro Sananci, mana sacchiccia. Santa Cruz Raikum, mi ricco una manta, mio pancetta che spicci, Signor Dios, Yahya, Churi, Spirito Santo, Giutipi, Amen. O saloro. Ma è fatto un Dio, Signor Cataro, Scamanta, chi spicci Scamanta, Botti smotta, Cesca Scamanta, Caipo Giagama, Causetta, Pia Scamanta. Adesso Matteo si è detto qui su Gua, Pagracciusci da Chini. Randimanta, Caimami, Cesca Cirini. Assuma Gesù, Le Awaga, Chiwa, Yanapawai, Alita, Causangapa, Amen. Padre nuestro, Nyukanchi hao pachapi tekiaya, kamba kishute na mshikacho, kamba kausana chamucho, kamba mune roshikacho. Nyukanchi hao pachapi shina jaka pachapis, Nyukanchi karampuancha mikunata sikuna nyukanchi makuapai, Nyukanchi kucho kunata sipedonawe. Imashina nyukanchi nyukanchira leki chikunara pedonanchi, Nyukanchi hama kuchapi uwa manawa sakicho, manalimanta nyukanchi takishpichi, Amen. Ave Maria, canta saludani Maria, Dios pa gracia wa mundashka mikangi. Dios kan wami tuki warmi kurapis kan ayinishka mikangi. Alishka jarami wa Jesus kan biksa manda pa kalimushka. Santa Maria, Dios pa kmama. Nyukancho kucha sapa kuna mandas manyapai. Kuna nyukancho wanyu iraspis. Amen. Gloria al Padre, alabashkacho, Dios yaya, churi Espiritu Santo. Imashina karka lirikpi kunampas, uini vinelias. Amen. Credo, Kirina, Kirin te fuso che Dios qui, hao pacharas kai pacharas ora, Signor Gesù Cristo pis, pai pashok sapale churin, pai mi Spirito Santo manarono tu curca, Virgen Santa Maria manta paga di murca, onci per la topa si mi manda tormenta pasarca, cruski, chakatashka, wanyushka, pambashka karka, ure pachama irgurka, wanyushka na manta kinsa punja washa causa di murca, hao pacham si karka, che pie Dios pa cari ma chi mangia con, che manda causa con una conata, quando conata sta li paga per ciamina. E Spirito Santo Piscirini, Santa Iglesia Cattolicatas, Santo Comi non conaras, cuccia con la chisprinaras, quando con la causa rimanaras, uini cosaitas, chirinimi, Amen. Al Spirito Santo, chiami Spirito Santo, mio cancita di Anapangi, Dios pa scimita ad intendinga, canta cingi chiringa, Dios te suma, Leakinga. Ángel de Dios, Takishon.

Siamo sempre che scrivono di Samacqua e Samacqua di Ringescia e Ciccati Radio La Voz del Napo, 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio. E io sì, io sono Natalia, la faccio venire tu qui, ai Yugunamam. E con la jueves de Gishka, ai Yugunamam, la Ringescia, ove il Ciccatiunci, che è programmazione con la Ciccatiunci, Santa Misa, Yungichichu. 4 della tarde in Alto Ten, ai Yuguno, Yungichichu, Shinadiara. Guayrayaku, 7 de la noche, en un show de Gishka, Ayliugunaria, 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio.

Sulemita, Lingaliponja, sono Tarin Cicatiunghi, Sulemita, Deste Loreto, Nianin con la Punjanin, Soma Punjaminin, Sulemita, Soma Punjaminin, Indi Punjaminin, saluto, Sendera Can Saloci, la Gisca Sulemita, Sendera Famiglia Cruz, Princesa Catenghici, Caituta Mandapi, Ari, che poramas, Liando, Michele, che poramas, Sulemita, Liando, che mi ricopiga, Liando, ricorium. Ma che era, c'è di messo mattaglia, se mattaglia anche, non è che ci sono le mente, c'è di messo mattaglia, ricordi un gacino di ara, indi, c'è di messo, perché è messo di amore, c'è di messo di amore, gli occhi c'è di messo di amore, subta seglia, subta seglia, c'è di sinilia, subta seglia, c'è sinilia, rinci, c'è di radio, la voce, Napa 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio, 88.5 FM. Siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo nati, siamo n

Siamo sempre da chi scrivere sulle mita, ne acciaiamo a gusto summa, quindi ne acciucoli a chi liuli, a ripolion, a ripongia sulle mita, che proviamo a cacciare gli altri, pongiamo gli altri, vedi quello che c'era, stiamo gli acciaiamo, io uscivo gli acciaiamo, c'era indi, c'era pugniron, c'era che proviamo. Ne acciaiamo, c'era quelli altri, mamma rossa, mamma sebbia, scattinghici, mamma rossa, cava mita, wagnosca, ne dico una rogna. Ushasha, saliamo sulla tua, restringo pactasha, pactasha la tua, la kishka mamma rossa. Nya, canso mattaglia, io sono cuccio, camuccioli con anni, tu qui, ai giugonali, la kishka, ai giugonali. A piedi, io sono mattaglia, ben sia c'è una pacio, sono mattaglia, o pacciama, ringa, wanisha, camma micilia, tu pur sresa, chidi, a piedi, cancinia, e io sono paio, per macchima, per causaima, pushasha. Jesus nyo kanchi da kirin chiro na gona wanyu pi da kirin chi na kira Jesus riman au pa chuma ringa uga nya papu na wanyu na manchi ni wanyu shukuma da washami nya kai kau saira sma kai tuku chami shuka kau saira apinga wa arin chi na shere ma Jesus na ti sona tali ya ma kira kuncho kire kacha monchi mama rosa shasha shasha asa dia ma pakta shura tuwa rukulia tama ya kishka yuko na nyeresa chingawa shinami shinami ah Bella mi chiamo nei calcio che vedete il rucco di acqua in cima a rimo con i cibi. Non mi sembra di conoscere la pi. Rin ci sono le cicatrici in sotto sedia che si aggiunga e schicci ne diamo. La cicatrice non sono attaccati su mattaglia che si chiede che si chiama. Rissi si ritisce ma scimmi con nara. 18.5 FM. Canguna. Canguna.